0: Simmero, simmero, simmero, sukupavo.
1: Kal kalesan maya matavo.
0: Simmero, dav sambar ikai.
1: Naam japa jagan kalike.
0: Ved pra.